Spirito questo disse, l'altro piangeva. Sì che di pietà io venni men così, come io morisse. Se pencher les défunts des années sur les balcons du ciel.

Ma non è una cosa incredibile? Cioè, tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra e è arrivata la primavera, l'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata, è incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione, guarda, che, mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso, corre nel mio sangue, è quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione, non so cosa devo fare con questa emozione, hai capito? È vero!

Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Sì che di pietà io venni men così, come io morisse. E cadi come corpo morto cade. Vois se pencher les défunts années sur les balcons du ciel.